0: stare bene per questo. Al fin di che si tratta, signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperavo lì il diritto feudale. Possibile è la cosa? È naturale?
1: Possibile?
2: È naturale?
0: Naturalissima, e se Susanna vuol, possibilissima.
2: Finisci da una volta?
0: Ho già finito, quindi prese il partito di celebre corriere e la Susanna considera la sigaretta d'ambasciato. E perché l'ho sognato, non ho rifiuto il diploma, non ho che ne destina. Minaccio di proteggere Marcellina, questo è tutto l'affare.
2: Che coraggio di trattare scherzando un negozio, sì, serio?
0: Non mi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto, il può capitare che la partisca di certo punto, mentre che l'ora del ballo un amante vuoi d'essere.
2: Marcel, che sento ad un uomo si geloso.
0: Ancora meglio, così potrebbe essere imbarazzato, confondolo in faccia a lei, non fia così, da porti ai voti miei.
2: È vero, mai lo invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta. Al conte farai subito dire che verso sera attendono in giardino. Il picciolo cherubino, per mio consiglio, non ancora partito, da femmina vestita. Verremo che il zio Veci mi sembra, questo è l'unico sferrara, onde Monzù sorpreso da madama, si è costretta, fa poi che si brama.
2: Che ti fa? Non c'è mai nel nostro caso, bandiero persuaso, che dove
0: vinto? Il conte alla caccia, e per pacoro non sarà di ritorno. Io vado e tosto, cherubino, mi mando. Lascia voi la cura di...

0: zitto! Niente! E adesso? Avanti, avanti, signor ufficiale!
1: Non chiamarmi con voci fatale! Ehi, mi ma chi abbandona di giro com'è tanto buona e tanto bella?
0: Ah sì, certo! Ah sì, certo! Ipocritone!

0: et nona stoffa per la gloria. E perciò io che vedo e capisco, ve la restituisco. L'artista d'una sera tornerà cameriera.
1: Sarò quella d'allora.